Adidira, Dadidira, Dire, Dire, Dire. Hello. Ejabere to Mokinyo Akwajin.

0: 09025202724. Wa se alabape ba se ngbadu ati testimony sin tele loruko Jesu.
1: Lagilu FM 96.7.
2: La Lagilu FM Jagaba Gogo Radio Ma